0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31 minutos.
2: È l'una e 31 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina.

cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio Cali.

diventate grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente. Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata. Washington e Teheran hanno aggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore. La fa il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi e vittime. Due bambini di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita in Francia dopo essere rimasti in auto per lungo tempo nel garage di famiglia. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria. La Norvegia ne fa 3 al Senegal. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma. La respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: martedì 23 giugno, ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Non so perché sembrava un annuncio di quelli, è arrivato la rotina.
1: È arrivata Alessandra Bellotti.
0: È arrivata Alessandrina.
1: Ferri da stiro. Ciao Ale.
0: Ciao Alo, come stai?
1: Molto bene, tu?
0: Molto bene, in questo secondo giorno di
1: sì,
0: estate.
1: Della settimana, e d'estate sarebbe il terzo.
0: D'estate è il terzo, 20. Ma è 20 o 21? 21.
1: Oggi è 23.
0: Sì, ma è 21.
1: L'estate inizia il 21, a volte inizia il 20, non c'è mai, c'è sempre una.
0: Vabbè, a me piace immaginare che sia il terzo giorno d'estate e il terzo giorno giorno della settimana.
1: Va benissimo.
0: Vabbè, insomma,
1: come
0: è martedì.
1: Vuoi.
0: Ciao a tutti, buon martedì. Oggi la storia mai raccontata.
1: E andiamo da Leonardo da Vinci, perché sai, è un genio.
0: Era un po' che non lo disturbavi.
1: E parliamo di quando inventò la prima crema solare.
0: Sei sicuro tu di quello che stai dicendo?
1: Allora, mi vengono consegnati dei documenti, io mi attengo a leggerli.
0: Chissà come mai ti metto sempre in discussione, incredibile questa mia tendenza.
1: Che non ti fidi?
0: No, non mi fido. Poi abbiamo il manuale di sopravvivenza che tanto mi piace, in realtà.
1: Beh, il manuale insegna a sopravvivere. Questa volta a cosa dobbiamo sopravvivere? Beh, è arrivata l'estate. Come sopravvivere alla prova costume senza perdere la dignità?
0: Questo ci interessa parecchio.
1: Interessa,
0: siamo un po' tutti.
1: Tanto la dignità la perdete, la perdiamo, però almeno.
0: Ma sai cos'è la cosa bella? Che siamo un po' tutti sulla stessa barca. Questo significa che siamo tutti normali e che è normale non essere pronti alla prova costume,
1: ragazzi,
0: no?
1: Ma a parte qualcuno con l'addominalaccio
0: che,
1: e
0: insomma,
1: con il quadricipite,
0: gente
1: bello.
0: Che secondo me non ascolta il comedy, o no? Che
1: ma poi gente troppo, ma è troppo perfetto essere belli. Noi siamo belli con le nostre ciccette,
0: lo sai,
1: con
0: che
1: il nostro pelaccio.
0: Vabbè, ne parliamo dopo. Vai. Però ho un articolo a riguardo, cioè non l'ho fatto io ovviamente, l'ho letto, una cosa sulla panza. È proprio, anzi,
1: viva la panza,
0: sintomo di come dire,
1: bellezza, di intelligenza,
0: quando uno è sano, di salute.
1: Ma certo. Bene. Vuol dire che mangi.
0: Sto cominciando a perdere colpi ancora prima di cominciare. Molto bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, domande esistenziali.
1: Quelle
0: stupide,
1: proprio quelle.
0: Chi lo sa?
1: Dipende.
0: Non vi posso promettere nulla.

0: apriamo questo martedì insieme con la storia mai raccontata. Se qualcuno non l'ha mai fatto, forse un motivo c'è. E il motivo è che nessuno ha le fonti che ha il nostro Alo, in realtà.
1: Il mondo ha scelto me per, come voce di queste.
0: Le porte si aprono quando si parla di fonti attendibili del nostro Alo.
1: Che sono attendibili, direi di sì. Anche perché se dopo 2 anni che lo faccio non mi hanno ancora denunciato, vuol dire che, insomma, qualche fondo di verità c'è. Saluto la fonte, ciao fonte che ci ascolta.
0: Salutiamo la fonte ignota.
1: Un giorno vi rivelerò chi è.
0: La fonte di Mignota.
1: No, così stiamo. Ma povera, l'ha detto Alessandra, no?
0: Ho detto la fonte.
1: E se poi non
0: ignota
1: mi porta più documenti, poi ridiamo.
0: No. Di chi parliamo?
1: Parliamo di Leonardo da Vinci, di quando pare, ma pare, insomma, è ironico, pare, inventò la prima crema solare. È una pagina dimenticata, poi tra l'altro, del Rinascimento. Abbiamo Leonardo da Vinci in piena estate che decise di risolvere il problema più grande dell'umanità. Per l'epoca, almeno. E non erano le guerre, era il Rinascimento, quindi si stava bene. Ed erano le scottature. Estate del 1503. Fa caldo quell'estate, caldo vero, un caldo che scioglie i pennelli. Leonardo sta dipingendo all'aperto e si ustiona il naso.
0: Ehi.
1: Si guarda allo specchio e dice: questo non è degno di un genio, e decide di intervenire.
0: Certo.
1: Quindi prova questo esperimento rivoluzionario e prova di tutto: olio d'oliva, ma era troppo scivoloso, farina, ma era troppo panificabile, il vino bianco, ma era troppo bevibile, pigmenti del laboratorio, troppo permanenti. Alla fine crea una miscela segreta: acqua, erbe, un po' di cera d'api e un'idea geniale: la spalma sul braccio. Funziona, non si brucia. E decide di chiamarla, di darle un nome. La chiama Crema Solare 0.1, fattore Rinascimento.
0: Certo, proprio così, un nome, no? Come dire?
1: Croccantino.
0: Sì.
1: Leonardo la prova poi su un amico. L'amico si spalma la crema, va al sole, torna dopo un'ora. È perfetto. Abbronzatura uniforme, zero rossori. E poi Leonardo scopre che l'amico era rimasto all'ombra. E Leonardo annota sul taccuino: funziona forse. Colpo di scena, la voce si sparge, tutta Firenze vuole la crema. Ma Leonardo, perfezionista, non è soddisfatto. Dice: la crema solare è utile, ma io voglio inventare qualcosa che elimini il sole. E inizia a progettare una gigantesca macchina per fare ombra a tutta la Toscana. Non la finirà mai, per fortuna. E quindi, come chiusura di questa storia mai raccontata, è che se oggi voi, amici e soprattutto amiche, vi mettete la crema solare, è anche grazie a Leonardo da Vinci, che non l'ha inventata, ma ci ha provato.

0: storie del passato, da fonti ignote, storie mai raccontate. Oggi Leonardo da Vinci, quando inventò la crema solare, o almeno ci provò, non risulta sui libri di scuola, ma noi abbiamo il nostro Alo che ce l'ha raccontato. Andiamo a leggere i messaggi.
1: Ma perché poi Leonardo ne ha inventate talmente tante, non è possono metterle tutte, certo. Nei libri di scuola mettono le più importanti.
0: Certo.
1: E andiamo da Silvia e Federico.
0: Ciao, ciao Silvia, ciao Federico.
1: Silvia scrive: dopo la storia di Leonardo, ieri ho provato a farmi una crema solare naturale con olio e miele, vedi? Piccoli Leonardi
0: ma
1: crescono.
0: Ma come te fai a spalmare il miele addosso, olio. Dico io.
1: Infatti ha scritto, poi continua Silvia: ora sembra una brioche, le api mi seguono ovunque.
0: No, potrei morire.
1: Ma tu, qual era quella cosa che dissero che con la birra ti abbronzavi meglio?
0: Sì.
1: Uno si mise una lattina di birra, si cosparse una lattina di birra addosso e si ustionò quasi da incendio.
0: Quindi era vero.
1: Sei molto
0: quindi era
1: furbo,
0: vero.
1: Comunque.
0: No, quando ero piccola io mi dicevano che la camomilla schiariva i capelli.
1: È vero.
0: Io ero biondina da piccola.
1: L'hai messo la camomilla?
0: Mamma mi metteva la camomilla nei capelli, ora non so se insomma.
1: L'ha inventato Leonardo anche quello.
0: Può darsi.
1: Per, come prima tinta, no? Quando ha cominciato ad avere
0: pensa
1: i capelli grigi.
0: Pensa a mia madre che mi metteva la camomilla nei capelli.
1: È una bella scena.
0: Sì.
1: Infatti non riesco a leggere il prossimo
0: sono
1: messaggio.
0: Sono diventati viola.
1: Che oggi perché
0: a furia di camomilla.
1: Per chi non lo sapesse, Ale ha i capelli viola e io non ce li ho. Federico invece scrive: io mi sono scottato solo leggendo la parola estate. Se Leonardo avesse davvero inventato la crema solare, oggi avrei ancora le spalle funzionanti. E Federico però, che fai sotto il sole? Stai con le spalle non funzionanti addirittura.
0: Beh, peggio di te Federico,
1: che
0: andate
1: però,
0: al mare insieme.
1: Che però attenzione, sono la prima cosa che si ustionano le spalle e i piedi.
0: Beh, guarda, se vai nella spiaggia dei nudisti, la prima cosa che ti si abbronza sono anche le spalle senza S.
1: Benissimo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Omicidio in piena notte nel napoletano. Un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto poi dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. E tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra, una caduta fatale, e caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Il caponegoziatore di Teheran specifica Hormuz sarà gestito dall'Iran. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. Emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Domani saranno 15. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Mondiale di calcio, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini. 3-0 nel segno di Mbappé. Doppietta anche per Messi nella vittoria dell'Argentina sull'Austria. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che segna 3 gol al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania.

0: mai raccontata di Leonardo da Vinci, la crema solare, le spalle senza S. Andiamo avanti con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: La prova costume, questa tanto attesa prova costume durante tutto l'anno. Chi fa il vago, chi si mette a dieta, eccetera, eccetera. Vediamo come sopravvivere.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Manuale di sopravvivenza. Oggi il nostro Alo ci racconta come sopravvivere alla prova costume. Sono sicura, insomma, che ci sia un doppio messaggio dietro questo manuale, ma lascio fare a te.
1: Lascia fare a me, perché stiamo per entrare in quel momento dell'anno in cui tutti diventiamo improvvisamente esperti di fitness,
0: sì,
1: nutrizione e negazione della realtà soprattutto.
0: Sì.
1: La prova costume non è una prova, intanto. È un esame di maturità emotiva. C'è stato quello nelle scuole, ancora qualcuno lo sta facendo, l'orale.
0: Tra l'altro esame a cui ha partecipato anche Pupo.
1: Anche Pupo,
0: che ha 70 anni.
1: A momenti dovrebbe fare l'orale, credo, no?
0: Credo, non lo so, le tempistiche come sono, sì, però sì, mi sa di sì.
1: E tu entri in camerino, torniamo alla prova, sì, costume, tu entri in camerino con un costume, esci con una crisi esistenziale. Le frasi più usate in questi momenti sono: quest'anno vado di due pezzi, non è vero. Mi basta solo un po' di abbronzatura, non basta. Da lunedì a dieta, ma quale lunedì? L'importante è sentirsi bene nel proprio corpo, detto mentre ti risistemi la pancia, tieni,
0: sì,
1: il fiato, dai. Questo costume veste piccolo? No. No.
0: Sei tu che vesti largo.
1: Esatto, esatto. La dinamica classica nel camerino è: tu entri, la luce è quella di un interrogatorio dell'FBI, ti guardi allo specchio, lo specchio ti guarda peggio. Provi il costume, fai la rotazione a 360 gradi, ti chiedi: ma io sono sempre stato così?
0: È vero, te lo chiedi, è vero.
1: Allora arriva l'amico o l'amica motivazionale: ma dai, stai benissimo. Tu rispondi: non sto benissimo nemmeno vestito, figurati così. Loro insistono: ma è solo questione di autostima, tu, e no, è questione di fisica. Quali sono le strategie per sopravvivere? La tecnica del pareo copre tutto, anche i problemi esistenziali, via col pareo, anche in acqua.
0: Io ne conosco una di tecnica. Tra
1: vai,
0: alla fine
1: vai,
0: di queste.
1: Ok. La camminata rapida verso l'acqua non è sport, è fuga. Il tuffo immediato, così nessuno vede niente. La posizione seduta strategica: ginocchia alte, pancia compressa, sorriso finto. E poi il mantra estivo: non mi conoscono, non mi giudicano. Qualcuno ti giudica. Qual era il tuo?
0: No, una volta ho sentito un suggerimento, ma questo funziona veramente, ragazze, per tutte coloro che, come me, perché è normalissimo, hanno un po' le imperfezioni, la buccia d'arancia, la cellulitina,
1: sì,
0: la retenzione.
1: Viva.
0: No, però, se proprio vi mette a disagio, che faceva questa ragazza? Io lo raccontava. Praticamente si pucciava in acqua,
1: sì,
0: ok? E poi con le cosce e il di
1: braccia,
0: le chiappette,
1: sì,
0: ok? Le chiappone, nel suo caso. Esatto. E le cosce belle prorompenti, tutte bagnate,
1: sì,
0: bagnaticce, si appiccicava la sabbia addosso.
1: Ah,
0: si appiccicava un po'
1: tipo
0: la
1: fettina panata.
0: Esatto, brava. Ah. E lei diceva: io così mi sento più a mio agio per quando devo camminare sulla spiaggia, che magari sai, si bagna asciuga, ti fai la passeggiata.
1: Sì, sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: lei faceva finta di sporcarsi e si sentiva un po' più coperta, così non si doveva mettere il pareo che aveva caldo, cioè lei diceva la sabbietta un po' panata.
1: La sabbietta, la panata,
0: e,
1: sì.
0: Diciamo,
1: la panatura
0: nasconde l'imperfezione, brava.
1: Però alla fine poi,
0: ma
1: dopo,
0: che ce frega.
1: No, dopo mille paranoie arrivi in spiaggia, guardi gli altri e scopri la verità assoluta: nessuno è davvero pronto per la prova costume. Siamo tutti nella stessa barca e sta barca è piena. E quindi ricordatevi, la prova costume non si supera, si accetta e si vive, preferibilmente si

martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk,

0: L'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012, Matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro, nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari, 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone, nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Il nostro manuale di sopravvivenza che oggi ci raccontava come sopravvivere alla prova costume. Sì. Spoiler, non bisogna sopravvivere, no. E non è una prova. Questo è un po' il fulcro del discorso. Sì, sì, andiamo ai messaggi di Roberta e Andrea.
1: Roberta e Andrea. Roberta scrive: ho provato il costume in camerino, la luce era così crudele che ho chiesto scusa allo specchio.
0: Bella bella.
1: Alla fine ho comprato un pareo lungo, ma Robby, ma tu vieni al mare con noi.
0: Sì,
1: che,
0: sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Non ce ne frega niente.
0: A noi niente.
1: Questa è un po' una butata del manuale di sopravvivenza. Si sa che bisogna sopravvivere alla prova costume, ma poi alla
0: ma
1: fine,
0: noi ce ne frega niente. Dipende da chi ti circondi.
1: Ma voi comprate
0: io
1: costumi?
0: Sappiamo
1: ma
0: di essere,
1: sì,
0: insomma.
1: Ma io ho la pancia, i peli, sono per la macchissima.
0: E sei pelato. Io ho il culone, le cosce grosse, un po' di cellulite ce l'ho. Ma vabbè,
1: sì, ma viva la cellulite.
0: C'è il
1: baffetto, quello da abbronzatura.
0: Esatto, proprio il baffo da sole, cioè la macchietta, quella, sì, che, sì, ti viene. Sì. Sono Zoidberg, quindi venite con noi. C'è
1: quindi
0: problema.
1: Venite con Zoidberg e Zoidberga. E poi Andrea scrive: sono entrato in acqua di corsa per non farmi vedere. Ho fatto un tuffo così veloce che ho perso anche la dignità, ma almeno non la pancia. Ma sì, Andrea.
0: Alla Checco Zalone?
1: Sì, nel film, quando sta lì, non mi ricordo quale, sta parlando con una ragazza, tiene in dentro la pancia, come lei va via, spancia, sbacca la,
0: sbacca la
1: pancia,
0: vacca.
1: Sbacca la vacca.
2: Radio Calima. Radio Calima.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: fait du bien.
1: Si continua tra poco con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Domande esistenziali: saranno stupide? Saranno intelligenti? Chi lo sa?
2: Mi aspetto di tutto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e caccia al conducente dell'auto pirata. Omicidio in piena notte a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Teheran però non conferma. Gli Stati Uniti formalizzano intanto la revoca delle sanzioni petrolifere contro l'Iran per 60 giorni. Crescono i timori per un'escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Putin e Lukashenko annunciano infatti a breve un summit contro Zelensky. Intanto almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di stamattina, invitando i residenti a cercare riparo. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: pronti con le domande esistenziali, stupide, vai, intelligenti, chi lo sa, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cominciamo con, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Lo sapevi che un gobbo non può diventare avvocato?
1: E come mai?
0: Perché non può più studiare dritto.
1: Ah, ma stiamo, questo è il livello.
0: Certo, ho detto, non può più studiare. Okay, sì, sì. Ma se faccio una battuta sui saldi,
1: sì,
0: è scontata?
1: Mamma mia. Cioè, lo che poi sono belle, no, che poi in realtà fanno ridere.
0: Lo sai perché le lenticchie vanno cotte, sì, a fuoco lento?
1: No, perché altrimenti?
0: Perché altrimenti si sarebbero chiamate velocicchie.
1: Ah, scusami se ho sbirciato, però ti ho visto tipo presidente.
0: Lo
1: presidente.
0: Sai, sì. Lo sai perché d'inverno si leggono più libri? Perché hanno,
1: no,
0: la copertina.
1: Ah, beh, certo.
0: Non sbirciare le mie risposte.
1: No, ma scherzi.
0: Sapete perché gli specchi sono saggi?
1: No.
0: Perché riflettono.
1: Beh, chiaro.
0: Beh, basta con questo.
1: Anche, anche coperto la mano.
0: Sì.
1: Coperto
0: con la mano la risposta.
1: Con la mano. Ah,
0: sì.
1: Vorrei trovarne uno, ma adesso non me ne viene in mente
0: nessuna. Ma possiamo chiedere un caffè
1: domanda
0: dalla regia? Stiamo perdendo colpi,
1: sì,
0: mi sa.
1: Solo colpi.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show anche in questo martedì 23.
1: Quando
0: che abbiamo deciso di essere il secondo giorno dell'estate.
1: Eh sì, quando ci si diverte, stavo dicendo, il tempo vola.
0: Il tempo vola, ci
1: anche
0: si diverte
1: d'estate.
0: A bestia.
1: Figaro.
0: Allora, torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show.

Bentrovati, buon martedì 23 giugno con il GR delle buone notizie. Ogni anno l'Europa celebra la giornata della musica, nata per portare la musica fuori dai teatri e dalle sale concerto. Questa ricorrenza invita cittadini, istituzioni e comunità a riconoscere il valore universale di uno dei linguaggi più antichi e condivisi dell'umanità. Ma accanto alla dimensione culturale e artistica offre anche l'occasione per una riflessione più profonda, ossia quale ruolo può avere la musica nella crescita delle nuove generazioni. Per molto tempo l'educazione musicale è stata considerata un arricchimento. Oggi però le neuroscienze mostrano che la musica non rappresenta semplicemente un'esperienza estetica, ma uno strumento capace di incidere concretamente sullo sviluppo cognitivo, linguistico, relazionale ed emotivo dei bambini. Morgan Freeman sbarca nel mondo della musica col progetto Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. L'attore che ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia vanta una grande carriera, vincitore di Oscar e Golden Globe, è comparso in molteplici film e spettacoli teatrali a Broadway, narrato documentari, promosso cause ambientali e campagne politiche. E ora, un anno dal traguardo dei suoi 90 anni, si apre alla musica. Un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan curiosi. Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato, facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano virali sui social. Secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nei giorni scorsi all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino. Dopo lo sbarco, McCartney si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento poi condiviso direttamente sui canali social ufficiali dell'aeroporto. Il Grinch sarebbe pronto a tornare. Secondo indiscrezioni, Jim Carrey è in trattative con il regista Ron Howard e la Universal per la realizzazione del sequel del cult natalizio tratto dal libro per bambini del 1957. Il progetto al momento senza titolo e non si hanno dettagli sulla trama. Una cosa però è certa: Carrey rivestirà i panni del burbero mostriciattolo verde. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
2: paso,
1: tap tap pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito, paso,
1: scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil, vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Aveva 39 anni e tra i colleghi della polizia locale di Milano era un volto noto. Francesco Imprezzabile è morto ieri sera dopo una caduta dalla moto durante l'inseguimento di un Audi Q7 che aveva forzato un posto di blocco alla periferia sud-est della città. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma l'Iran replica: non lo permetteremo. Intanto Hezbollah avverte: rimaniamo col dito sul grilletto, Israele non violi i patti. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Temperature record in Europa, dalla Francia alla Germania. MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime due stagioni. Ma ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole dello spagnolo. È tutto.

0: 1988.
1: Oh mamma mia, speso una follia, volevo un Mercedes.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato che l'arcipelago eviterà l'ondata di calore che colpisce la penisola, ma avverte della possibilità di forti raffiche di vento e piogge deboli, in particolare sui versanti settentrionali di isole come La Palma. Nel frattempo, la febbre della musica ha travolto Gran Canaria, dove il cantante Quevedo ha scatenato l'entusiasmo dei fan con una apparizione a sorpresa nel mercato di Alta Vista, a Las Palmas. Spostandoci a Lanzarote, il Cabildo ha annunciato che utilizzerà i fondi residui di bilancio per sbloccare e finanziare la costruzione del nuovo museo dedicato alla pesca nella città di Arrecife. A Tenerife cresce l'attesa per la notte di San Juan, che da nord a sud riempirà l'isola di falò, musica e storici rituali tradizionali sulle spiagge per celebrare il solstizio. Infine, sul fronte economico, è stata pubblicata la lista dei distributori di carburante più economici della provincia, con tariffe competitive per dare un po' di respiro alle tasche dei cittadini in questo martedì. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 23 di giugno, martedì, cari amici, e si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, perché il weekend ce lo siamo lasciati alle spalle, poi fa caldo, fa tanto caldo e vorremmo essere al mare. Ma tra pochissimo, io sono Francesca Romana Macri, tra poco si parte con l'agenda, quindi un po' di compleanni dei VIPs, un po' di proverbi e un po' anche di date che hanno segnato la storia del nostro paese. Parleremo poi di abbracci, perché oggi è la giornata mondiale degli abbracci, ma in un contesto particolare, perché vedremo quali sono gli abbracci sportivi italiani che hanno segnato la storia. Si va poi in tavola, anzi si arriva alla frutta, con la Macedonia, quindi restate con noi, si parte a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: martedì qui a Verdi Bianchi e Rossi. Cominciamo questo nuovo appuntamento, cari amici. Ben ritrovati in questo 23 di giugno. Sono Francesca Romana Macri. Do il bentornato al nostro agendologo di fiducia. Lui è masterizzato in agende, ne sa veramente di tutti i colori. Bentornato.
1: Quante cavolate!
0: Mamma mia, io ti stavo dando degli appellativi delle cose. Vabbè, ciao Lorenzo,
1: sono
0: bentornato.
1: Umile. Ciao Fra.
0: Resto umile.
1: Esatto.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda e vediamo le date più importanti nella storia d'Italia in questo 23 di giugno.
2: 1796, armistizio di Bologna fra Papa Pio VI e la Francia nella persona del generale Napoleone Bonaparte.
0: Il grande Napoleone.
2: Proprio lui.
0: Che era buono solo in parte.
2: Vado avanti, è meglio.
0: Bonaparte.
2: 1858, mamma. Rapimento di Edgardo Mortara. Fu una celebre vicenda storica che catturò l'attenzione internazionale in gran parte dell'Europa e del Nord America. Un bambino di 6 anni fu sottratto alla sua famiglia ebraica dalle autorità ecclesiastiche, vicenda poi raccontata nel film Rapito di Bellocchio. 1939, concludo, a Berlino l'Italia e la Germania firmano l'accordo che prevede le opzioni per i cittadini dell'Alto Adige di madrelingua tedesca. Chi voleva poteva rinunciare alla cittadinanza italiana.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
2: Tanti auguri alla nuotatrice Alessia Filippi, la tennista Francesca Schiavone e allo scrittore Fabio Volo.
0: E poi, come sempre, facciamo tanti tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi Bianchi e Rossi. Ma
2: passiamo
0: noi...
2: ai santi.
0: Sì, vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
2: San Giuseppe Cafasso e Santi Zaccaria ed Elisabetta. Concludo col proverbio del giorno: la vigilia di San Giovanni, ovvero il 23, piove tutti gli anni.
0: Speriamo che quest'anno sia l'eccezione alla regola.
3: Radio Calima.

0: com'era il proverbio del giorno, Lore, che se piove la vigilia di San Giovanni
1: piove tutti gli anni?
0: Piove tutti gli anni. No, aspetta, però non era così. Era
1: la vigilia di San Giovanni
0: piove tutti gli anni.
1: Era un po' più
0: affermativa. Fateci sapere magari nelle vostre città dove vi trovate, da dove ci ascoltate,
1: esatto,
0: com'è il tempo, il meteo. Speriamo appunto che non piova, anche se un po' di frescura non farebbe mai male. Sapete come, sapete dove trovarci, e i vostri messaggi arrivano sempre nel posto giusto. Ciao Lore ancora.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Giulia e Luca. Giulia, visto che ho parlato di Francesca Schiavone, ha scritto: la sua vittoria al Roland Garros mi ha fatto appassionare al tennis. Grazie Francesca, perché è vero, prima dell'epoca di Sinner, diciamo, erano le donne a portare a casa qualche trofeo.
0: E non solo, secondo me in questo periodo ci stiamo concentrando un po' troppo su le figure singolari maschili italiane per quanto riguarda il tennis, perché si parla ancora troppo poco di personaggi come Jasmine Paolini, oppure
1: vero,
0: di Sara Errani e Lorenzo Vavassori, che si sono portati a casa per la seconda volta consecutiva, se non sbaglio, il misto, doppio misto, ovviamente al Roland Garros.
1: Fortissimi,
0: quindi
1: grande coppia,
0: grande risultato, e bravi entrambi.
1: Luca invece ci ha scritto: ho visto il film Rapito, consiglio a tutti di vederlo, anche perché è una storia che all'epoca sconvolse il mondo. Sono sincero, non l'ho visto,
0: neanche
1: ma
0: io,
1: leggendo la trama comunque mi è venuta molta curiosità.
0: Interessante.

0: torna il momento di essere sportivamente italiani qui a Verdi Bianchi Rossi, perché oggi cade una giornata mondiale ma che riguarda anche l'Italia, perché oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio. Quindi andiamo un po' nel mondo dello sport e vediamo quali sono stati quegli abbracci tipicamente sportivi italiani che hanno segnato la storia, da Marcel Jacobs al mondo della Formula 1. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi. E mi raccomando, ricordatevi di abbracciare qualcuno a voi caro oggi, eh?
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
6: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
5: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
6: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
5: Centro commerciale La Gran Manzana.
6: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: siamo nel martedì di Verdi Bianchi e Rossi, cari amici, e beh, torniamo ad essere un po' sportivamente italiani. Parliamo di sport, stiamo vedendo un po' questi mondiali 2026, come si stanno articolando, chi passa, chi non passa, l'Italia non c'è e vabbè, ce ne siamo. È il nostro Lorenzo, anche secondo lui sono note dolenti. Ma visto che oggi abbiamo due ricorrenze speciali, parliamo della giornata mondiale o nazionale?
1: Mondiale.
0: Mondiale degli abbracci, e vediamo quali sono stati gli abbracci più belli dello sport italiano.
1: Allora, Fra, io ne ho scelti tre, poi diteci voi magari quale avete in mente e scriveteci. Vialli e Mancini agli europei, l'ultima grande vittoria, no, della nazionale italiana
0: 2021, cioè in teoria erano gli europei 2020, però 2021 per ovvie ragioni che tutti conosciamo.
1: Ovviamente è bellissimo quell'abbraccio, a parte per la vittoria dell'Italia, ma poi per quello che ha passato Vialli, no, che poi purtroppo poco dopo ci ha lasciato, un abbraccio veramente emozionante. Poi subito ho pensato sempre al calcio e a Pirlo che abbraccia Cannavaro durante i rigori contro la Francia in finale. Bellissimo.
0: Quello è particolare.
1: Poi capito, perché solitamente i calciatori si abbracciano tutti quanti insieme, no? Invece lì Pirlo si staccò e abbraccia soltanto Cannavaro, e all'ultimo rigore di Grosso chiese a Cannavaro: ma se Grosso segna, vinciamo? Perché non era molto lucido in quel momento.
0: Non lo giudico,
1: Marco, io
0: perfettamente.
1: E Cannavaro disse sì, se segna vinciamo, e così fu. Ultimo, bellissimo, Tamberi e Jacobs. Dopo i 100 metri di Jacobs vinti dall'azzurro, abbracciò Tamberi, che aveva invece appena vinto il salto in alto. Un abbraccio memorabile in quello stadio vuoto a causa purtroppo del Covid.
0: Anche perché appunto ricordiamo, oggi giornata mondiale degli abbracci, e la sportività secondo me è anche un po' di questo, di abbracci, di affetto, ma soprattutto di grande rispetto sportivo e umano.
2: Bravo!

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. È stato trovato il sub scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata, forse per una lite al calcetto. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Un altro uomo, sempre di 54 anni, è stato invece investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. L'Iran chiude alla IEA no agli ispettori nucleari. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato anche raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: Radio Calima.
1: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ben ritrovati ancora, sono Francesca Romana, con noi c'è il nostro Lorenzo, ciao Lore.
2: Eccomi, ciao Fra.
1: E oggi abbiamo parlato della giornata mondiale degli abbracci, andando però a strizzare l'occhio anche al mondo dello sport. Quindi abbiamo visto insieme, gli abbracci più belli della storia dello sport, ci sono arrivati tanti vostri messaggi.
2: Ovviamente poi abbracci scelti da me, ma giustamente ci hanno scritto in tanti Fra per dire la loro, no? Sugli abbracci migliori dello sport. E Sara giustamente ha detto: a me viene in mente anche l'abbraccio tra le ragazze della pallavolo alle ultime Olimpiadi.
1: È vero,
2: bellissimo,
1: è vero.
2: Anche perché loro sono una squadra fortissima, no? E aspettavano però questa vittoria alle Olimpiadi da tantissimo tempo, e quando è arrivata si sono veramente sfogate.
1: Tra l'altro ho letto che l'Italia femminile e maschile di pallavolo è la prima squadra al mondo ad avere entrambe le squadre femminili e maschili campioni del mondo in carica.
2: Ecco, se nel calcio diciamo non siamo messi benissimo, per fortuna c'è la pallavolo.
1: La pallavolo, la Formula 1.
2: Per carità, sicuramente tennis.
1: Tante.
2: Paolo invece ancora rido se penso a Donnarumma, che non aveva capito di aver vinto e si è ritrovato sommerso da abbracci. Ricordiamo sempre all'Europeo del 2021, Donnarumma parò l'ultimo rigore, però non si rese conto di aver vinto e poi si è ritrovato sommerso dai compagni, li ha capito sicuramente.
1: Ma posso dire, non era l'unico Donnarumma che non se n'è accorto, anche chi, cioè io guardavo da casa.
2: Anche tu, Fra?
1: Sì, perché, vabbè, io non sono una grande esperta di calcio, per carità. Però le telecamere erano tutte su Donnarumma.
2: Vero, verissimo.
1: In quel momento, quindi lui era confuso, non gioiva, e io ugualmente da casa dicevo: ma che sta succedendo? Poi dopo un secondo si è scritta una pagina di storia.

0: di Verdi, Bianchi e Rossi assieme a Lorenzo. Tra poco è il caso di dire che arriviamo alla frutta, perché c'è un qualcosa che appartiene alla tavola italiana che è una vera e propria delizia. C'è chi ci mette insieme l'ananas, la banana, le fragole, le ciliegie, le albicocche, insomma tutti quei frutti tipici di stagione per fare cosa? Beh, la Macedonia. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: È il caso di dire in questa parte di verdi, bianchi e rossi che siamo letteralmente praticamente arrivati alla frutta. Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici. Lorenzo se la ride già perché non ti piace questa battuta.
1: Bellissimo, non me l'aspettavo, fra. Ti ringrazio.
0: Siamo arrivati alla frutta perché questo è il momento che dedichiamo alla tavola italiana. E quando è estate, ma anche d'inverno, a me è capitato di mangiarla anche d'inverno, la Macedonia. E la Macedonia, ovviamente, non può mancare perché oggi cade la sua giornata nazionale. Ciao Lore.
1: Ciao fra. Esattamente, ma attenzione ragazzi, perché preparare una Macedonia non è che una cosa così semplice, no? Prendi, sbucci, tagli, infili. C'è comunque una sorta di preparazione importante da fare. Intanto deve essere frutta di stagione. Partiamo da questo.
0: In primis, number one.
1: Poi bisogna bilanciare sapori, dolci e aciduli. Importantissimo anche questo. E poi bisogna tagliare tutto, diciamo, della stessa misura, un po' a cubetti, diciamo.
0: Anche perché poi è un attimo, dico io, che la Macedonia poi non viene bene.
1: Esattamente. Va aggiunto ovviamente un po' di succo di limone o lime, un tocco di zucchero per far saltare un po' tutti i sapori ed evitare che la frutta annerisca. Altra cosa importante, per un risultato comunque perfetto, o comunque per non fare un disastro, cercate di, diciamo, combinare consistenze croccanti e morbide.
0: Quindi in teoria, quali sono i frutti che vanno
1: Brava,
0: per la maggiore?
1: Te lo dico subito: per l'inverno mele, pere, banane, kiwi, arance e mandarini.
0: Quindi vedi che avevo ragione io,
1: esatto,
0: che anche d'inverno, la Macedonia va bene.
1: Mentre per l'estate melone, anguria, pesche, albicocca, ciliegie, fragole e ananas. Frutti buonissimi, bellissimi, colorati, perché sicuramente le Macedonie sono... La Macedonia forse è tra i piatti più colorati della cucina italiana, quindi approfittatene perché poi con questo caldo vi rinfresca anche.
0: Esatto, non fa mai male un po' di Macedonia, che sia colazione, a pranzo o dopo cena.

Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio perché siete sempre tanti che ci scrivete, che date un contributo speciale al nostro programma. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, che è mercoledì, con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: No, non ti sentiamo, guarda, però adesso dobbiamo controllare cosa hai combinato questa mattina. Però in compenso ti parcheggio un secondo perché ci abbiamo Pieraldo.
1: Mi senti?
0: Sì. No, sei qua,
1: esco. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Pieraldo, come va? Tutto bene?
1: Bene, bene, bene, anche bene. Barbara che sbracciava prima.
0: Sì, Barbara ci sbraccia, sono. C'è, vedete, per coloro che sono in televisione. Ma
1: sì, e quelli che sono in radio.
0: Adesso, durante il prossimo disco, devo andare a vedere cosa ha lasciato spento, sì, perché sì. Lei ogni tanto sai, la tecnologia non è il suo forte, dimentica qualche
1: pezzo.
0: Poi ci
1: mancano solo i gatti.
0: Magari poi c'è un gatto che passa e gli schiaccia il pulsante del microfono, vabbè. Queste sono cose che succedono alla nostra Barbie che è con noi, ma muta, poverina. Vogliamo partire, questa è Kalima de Magnana, Roberto, Barbara e naturalmente oggi è martedì, quindi anche Pieraldo, per 2 ore di musica, di notizie insieme fino alle 13. Via!

0: ci siamo. Vediamo un po' se Barbara, ci sei? Pronto? Vediamo un po'. Non c'è neanche. Allora aspetta, facciamo così, vedete, ci sono anche gli errori che compaiono, di tutto e di più. Allora, sentite, Pieraldo.
1: Posso raccontare una barzelletta?
0: Ecco, racconta intanto una barzelletta tu, intanto che noi torniamo nella normalità, vediamo un po' di.
1: Una volta dicevano il bello della diretta.
0: No, è che. Ecco, intanto pronto Barbara, vediamo un po' se riusciamo a beccarla, forse ce l'abbiamo, vediamo qui, pronto?
2: Eccoci, ci sono, mi sentite?
1: Ah, adesso sì.
0: Adesso sì, ecco un attimo.
2: Eccoci qua, c'è questo. Sono un po' sconvolta.
0: Okay. Tu, okay. Hai capito? Vabbè, questo, non so se i nostri amici vedono questa finestra che c'è. Vabbè, quella la togliamo dopo per il momento. Intanto buongiorno Barbara, eccoci qua, siamo ripartiti. Vedi, ogni tanto tu con la tecnologia proprio, vedi qualche i cavi che si staccano, cose varie eccetera, ogni tanto bisogna sempre correre. Buongiorno comunque anche a te, ovviamente a questo punto facciamo finta che non sia successo niente, siamo tornati nella più grande normalità e quindi prima notizia di oggi, Barbie, dai.
2: Allora, prima notizia di oggi, insomma oggi ci siamo, finalmente è arrivato il grande giorno, è la vispera di San Juan, quindi questa notte è la notte di Hoguera, è la notte di Falò, quindi insomma ce ne sono tantissime. Allora cominciamo a parlarne un po', a partire appunto da Gran Canaria, quelli che sono gli eventi un po' chiave di questo di questa giornata. Intanto a Telde si festeggia la festa di San Juan nella piazza, allora, a partire dalle 17 poi si va avanti fino a notte fonda. Idem a Valsequillo, pensate che si festeggia nel pueblo de, beh, questo è difficile, Tenteniguada, si mantiene la tradizione della Noche de las Brujas, con le feste che uniscono il sacro al profano. Insomma, sappiamo che le streghe tendevano a essere bruciate in passato, quindi in qualche modo si ripercorre questa brutta, diciamo così, tradizione, che comunque insomma sempre qualcosa di epico e di molto molto teatrale. A Galdar, anche a Galdar si festeggia la notte di San Juan, a Mogán, nella playa di Mogán, a Gaete, e poi soprattutto ricordiamoci, oltre che a San Bartolomeo di Tirajana, che lo dicevamo con Roby nella playa dell'Inglese, con tutta la festa e tutti i falò, e anche tu sei pronto ad andare, poi ovviamente nella Playas de las Canteras, dove c'è il grandissimo, il grande bello falò, i grandi falò della notte di San Juan. Adesso poi nei prossimi collegamenti vi farò anche una rapida carrellata nell'altra isola capitalina e dalle mie parti, dove anche qui mi raccomando, ve l'ho già detto ieri, state attenti che già di fuochi ce ne sono abbastanza in questo momento con il caldo che fa, tutti gli aiutamenti si stanno raccomandando, insomma, quindi ascoltateli, vediamo di non trasformare una bella festa in qualcosa insomma che può diventare molto meno piacevole.
0: Comunque daremo altri ragguagli sulla festa di San Juan più tardi, intanto c'è Ronan Keating, The Life is a Roller Coaster.

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: The Blue Beaters con Messico e Nuvole. Ti piaceva questa canzone, mi dava molta allegria. Cos'era l'anno? Correva l'anno 2005, caro mio.
1: Non si ricorda più come mi chiamo. Fai Giuseppe, Antonio, fai tu, insomma, ecco.
0: Pieraldo. No, è incredibile. Cioè, pensate quanto posso essere cotto stamattina che sono qui davanti a Pieraldo e nel momento in cui devo dire grazie, mi dimentico il nome. Vabbè, di Pieraldo.
1: D'altronde gli anni passano per tutti.
0: Lo so, ma pensa quando mi dimenticherò di te, mi dimenticherò di mio marito, mi dimenticherò il nome di Barbara, che dirò ciao, chi sei?
2: La chiameremo Radio RSA, praticamente.
0: Esatto. Allora, intanto... caro Pieraldo, adesso vedi, ha usato un lapis momentaneo, ma non ti preoccupare, insomma, è vero che c'ho una certa età, però in un certo modo ancora riesco a reagire. Senti, prima notizia da parte tua invece, cosa vogliamo tirare fuori?
1: Siccome Barbara parla di santi, io no, dopodomani è il 25 giugno, e salvo sorprese dell'ultima ora, ci siamo tolti di mezzo l'antivirus, perché si volevano 47 giorni, 49, scadono dopodomani.
0: Quindi se non si è più sentito nulla,
1: Se non succede niente oggi, dopodomani ce ne siamo tolti. Però è piuttosto che niente, abbiamo una nuova epidemia.
2: Oh, che bello! Va bene.
0: Cosa abbiamo?
1: Abbiamo
0: di stupidaggini?
1: No. Abbiamo a Tenerife ben 4 casi di morbillo.
0: Ah,
2: attenzione.
1: E allora questo brote, come lo chiamano qua, i giornali sono molto spaventati, perché se ci sono 4 persone col morbillo, chissà mai che in futuro possano essere 6 o anche 8.
0: Beh, il morbillo oltretutto è abbastanza contagioso. Io mi ricordo quando ero piccolo, quando ancora non si faceva o si iniziò in quel periodo la vaccinazione sul morbillo, insomma era una bella cosa. Quando uno prendeva le morbilli in classe, la prendevano tutti.
2: Io le ho passate tutte.
1: Se parliamo di adulti è una cosa. Quando io ero bambino, queste malattie, quando
0: negli
1: anni
0: dell'Ottocento,
1: nel 1800, se non ce l'avevi ti guardavano anche storto. Allora le mamme cosa facevano? Prendevano il bambino sano e lo mettevano con quelli malati,
0: certo,
1: in modo che prendesse queste, la varicella, il morbillo e quant'altro. E naturalmente non era visto con una grande preoccupazione. Adesso ci preoccupiamo di tutto.
0: Lo so,
1: ci sono 4 casi di morbillo. Quasi andiamo tutti in Nuova Zelanda, perché là non ce n'è.
0: Esatto. Però insomma, non sottovalutiamo comunque queste malattie, perché poi è vero questa storia che tutte le malattie, anche tipo morbillo, varicella, eccetera, in qualche modo c'è stato un periodo in cui, come dicevi tu, addirittura le mamme mandavano i figli a prendere il morbillo, la varicella, per immunizzarsi. Però è anche vero, io purtroppo ne so qualche cosa personale che non sto qui a raccontare, insomma, cioè di persona, di un mio parente che è proprio morto per il morbillo.
1: Questo succede molto nel terzo mondo.
0: Era Roma, non era terzo mondo.
1: Però è difficile che da noi.
2: Il tema è che i ceppi, insomma, anche io quando ero bambina le ho fatte tutte, anzi era cielo manca, cioè a scuola quando facevi il morbillo ritornavi tipo eroe della guerra, la varicella, io l'ho già fatta, adesso tocca a te, no? Fare il morbillo, fare la varicella è come delle tacche sulla spada della crescita. Però è anche vero che i ceppi si sono fatti sempre più potenti, sempre più cattivi in qualche maniera. Quindi insomma, se prima il morbillo era una malattia che comunque si faceva, nel senso che adesso quando se la prendi è un casino, perché
0: ma non solo, credo che ci sia tutto un insieme di cose, i ceppi che diventano molto più forti, molto più potenti, ma automaticamente anche le difese immunitarie nostre negli anni si stanno un pochettino impoverendo, perché poi alla fine tra i vaccini, tra tutto ciò che sono le medicine di cura, siamo sempre più facilmente esposti, perché siamo anche più deboli da questo punto di vista. È un insieme di cose, secondo me, che contribuisce a tutto questo. Questo non vuol dire che non bisogna fare i vaccini, questo non vuol dire che bisogna farli a tutti i costi, ognuno è libero di fare le cose che vuole, però insomma certamente siamo una popolazione leggermente più debole.
2: Perché, e poi chiudiamo il pippotto salutista, perché ci nutriamo anche peggio, perché quando se ci nutrissimo meglio con i cibi giusti, con antinfiammatori, con cibi sani, di stagione, eccetera, vedi come le nostre difese immunitarie aumentano.
0: Certo, su questo,
2: se continuiamo a mangiare schifezze, poi ovvio.
0: Su questo il fatto di mangiare schifezze, poi basta guardare sui social quello che sta succedendo ultimamente, è pieno di nutrizionisti, di personal trainer, di persone che a volte, spesso e volentieri, anche senza una grande cultura, si improvvisano a fare questo. Mi è piaciuta molto una cosa che è saltata fuori in Cina, dove c'è una legge adesso che dice chiaramente che se non hai proprio gli studi adatti e non sì. hai delle caratteristiche ben precise, se tu fai non so, il guru su qualche cosa e sui social, vieni addirittura punito, arrestato.
2: Finisci in Siberia
0: esatto, quindi
1: no, sì, da noi invece ti dicono, soprattutto sui social, non dare ascolto ai medici.
0: Non dare ascolto ai medici.
1: Ah, no, guarda che quello lì è uno che ha studiato, lascia stare.
0: Lo so, questo è un grosso
1: mio cugino,
0: questo è un altro problema.
1: C'è mio cugino che fa l'idraulico, però lui sa.
0: Certo,
1: lui
0: questo sa. È il problema dei social, sì, che sì. insomma, spesso e volentieri chi ha una professione viene denigrato rispetto a quello
1: non
0: che.
1: Non ascolto al medico.
0: Lo so, l'importante è essere sui social e inventarsi le cose, spesso e volentieri. Ci sono le news? Sì, colleghiamoci con Roma e vediamo quello che succede.
3: En Canarias.
4: Es la hora 11:31 minutos.
3: Sono le 11:31 minuti. Radio
5: Calima. Un saluto dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran avverte non è ancora finita. Nella notte il capo negoziatore Ghalibaf ha annunciato il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. È stato trovato il SUV scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano le due persone che erano a bordo. Gli dicevamo di rallentare e lui andava a tutta velocità. Così i ragazzi sopravvissuti all'incidente avvenuto domenica all'alba a Senago, Milano, nel quale sono morti tre ragazzi che viaggiavano su un'auto insieme ad altre sei persone, tra le quali il conducente 19enne Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'abuso di alcol. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso, domani si arriverà a 16. 40 gli annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi dall'inizio del weekend scorso. Venerdì la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. Calcio e mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan. Alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte all'1 si giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto, a più tardi.

0: Riccardo Ciocciante con Sincerità. Allora Barbie, torniamo a fare qualche notizia per quanto riguarda San Juan, perché certo, c'è anche una cosettina che vogliamo far ascoltare al termine di questo piccolo intervento che facciamo su questa serata, che per chi vive in Canaria è importantissima. Anch'io, che insomma in qualche modo non sono canario ma vivo in Canaria ormai da 10 anni, è un appuntamento imperdibile quello della festa di San Juan.
1: Dopo nel prossimo intervento vi racconterò cosa succede a Tenerife e nelle altre isole. Adesso invece voglio raccontarvi una cosa di San Juan che mi è piaciuta tantissimo. Ho trovato questo articolo che secondo me vi incuriosirà anche a voi, nel senso che si spiega la tradizione di San Juan e quelli che sono tutti i rituali della festa di San Juan, una festa piena di misticismo, superstizioni e appunto leggende. Intanto, perché il fuoco? Il fuoco è un'abitudine insomma aborigena, quindi che arriva davvero da tanti tanti tanti anni fa, che cerca di attrarre a sé buona sorte, quindi fortuna, per cercare protezione e purificarsi dalle energie negative. Quindi diciamo che i falò sono simboli di luce e purificazione che cercano di allontanare gli spiriti maligni appunto, e in qualche modo attivare la buona sorte, ecco, in questo senso. Dopodiché ogni anno la notte di San Juan, la Playa di Canarias, rivivono questo rituale molto antico. E che cosa si fa? Intanto bisogna saltare i fuochi, diciamo i numeri possono variare da 3 a 9 volte a seconda dei posti, insomma, di
0: saltarli ovviamente senza finirci dentro,
1: esatto, quindi
0: minimo.
1: Potenzialmente fate un fuoco adatto alla vostra agilità ginnica, esatto, per favore, prima di finirci. Il fuoco non solo è capace di proteggere ma anche di ottenere desideri, e quindi bisogna dar fuoco a una lista di desideri. Non c'è un limite, non sono tipo i 3, tipo quello del genio della lampada, si può desiderare tutto quello che si vuole. Per favore non passatela, perché anche la sorte in qualche maniera ha i suoi limiti, no? Quindi bisogna lanciarlo. Le fiamme insomma bruciano insomma tutto quello che è di negativo c'è, e in qualche modo si festeggia il passaggio alla bella stagione, perché ricordiamo che è un rito celtico in cui il fuoco festeggiava l'arrivo, la notte più corta dell'anno, perché da domani torniamo ad accorciare le giornate. Una tradizione pagana che appunto poi l'altra cosa molto molto interessante poi è quella legata all'acqua, no? Perché con il fuoco c'è sempre l'acqua, quindi che quell'altra tradizione forte, dopo aver purificato se stessi, le proprie cose, i propri desideri con il fuoco, bisogna fare il famoso bagno di mezzanotte. Qua mi fa morire. Se sopravvivete a questo bagno, va fatto in questo modo. Allora, intanto deve essere a mezzanotte, bisogna entrare nudi, di spalle al mare, okay? Ascoltatemi, siamo nell'oceano, cioè ricordatevi questo. Non potete fare una versione un po' più light, diciamo che questo è il rituale. Fare di spalle all'oceano, quindi entrare di spalle, bagnarsi,
0: entrare di
1: due
0: culo
1: volte.
0: Scusa, quindi
1: esatto,
0: okay, vabbè, per spiegarlo bene,
1: poi sceglie la parte sì, che preferisce. Esatto. Andando a marcia atrás, cercando appunto di non affogare nel mentre, impucciarsi due volte tipo biscottino nell'acqua, e dopodiché, per in qualche maniera purificarsi, e se siete donne volete facilitare la fertilità, ma anche uomini, voglio dire, se volete anche voi essere più fertili e produttivi, dovete saltare 9 onde di spalle.
0: Se le onde non ci sono,
1: se le onde non ci sono, il problema è saltare le onde di notte a mezzanotte di spalle dopo il falò di mezzanotte. E pensate che questo rituale si fa anche in ganaderia, cioè pucciano anche il ganado, quindi le pecore, cioè quel che è, i pastori e i tempi li portavano in acqua, in mare, per appunto far sì che fossero più prosperi per l'anno.
0: Povere pecore.
1: Io me le vedo le pecore col salvagente che fanno, e poi dico, ma voi non ce la fate. Insomma, questo tutto è l'ultimo rituale legato appunto alla fine di San Juan. Dovete poi, a un certo punto, se siete sopravvissuti al fuoco saltato, al bagno di mezzanotte, alle 9 onde, e riuscite a tornare a casa, a questo punto dovete mettere 3 patate sotto il letto. Una pelata
2: sotto il letto. Ma perché uno deve complicarsi la vita?
1: Aspetta, fammi finire, non è finito, datemi un secondo. Sì. Una pelata del tutto, una mezza pelata e una senza una con la buccia. La mettete sotto, le mischiate, la mattina dopo dovete pescare la patata, una patata. Sì. Se la prendete senza buccia avrete una sfiga nera tutto l'anno, metà buccia sarà un anno così così e con la buccia sarà un grande anno.
0: E poi quindi spero lavate le lenzuola dopo anche, perché...
1: No, ma sono la dopo la principessa sul pisello, la principessa sulla patata.
2: Sì. Vabbè. Uno fa tutte queste cose e poi finisce sotto un camion.
0: Esatto. di patate. Senti, tu invece cosa farai questa notte? Anche tu farai
2: ma
0: il bagnetto?
2: No,
0: tu alle 9 sei già a letto.
2: Assolutamente, ma per l'amor di Dio.
0: Va bene. Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci ha scritto al nostro numero di WhatsApp al 627-629-553. Buenos días, Prosile Zapatesta amenizar la vispera de San Juan con este tema incluido en el segundo disco de Los Que No Escarmintan. Idea originale del fondatore dei Fallecido Juan Socas, letra de Caco Sonante, musica di Vincent Borland. E ci saluta Manolo Vega. In pratica, nel caso voleste ravvivare appunto la vigilia di San Giovanni, ecco una canzone del secondo album di Lo Che Non Escarmitan, cioè coloro che non imparano la lezione. L'idea originale è del compianto fondatore Juan Socas, con testi di Caco Sonante, musica di Vincent Borland, che è quel pianista che ha suonato il 12 di giugno in piazza San Juan a Telde. Quindi ci propone di questa canzone appunto dedicata a San Juan, che noi passiamo molto volentieri perché è molto carina, proprio momento canario di San Juan.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Barbara, potevamo stupirvi con effetti speciali di ogni genere, potevamo fare qualsiasi invenzione della serie, no, perché abbiamo avuto, sai, problemi tecnici, cose varie, eccetera. L'unica realtà è che ci siamo dimenticati del nostro Valerio Capasso, che era che era lì pronto per andare in onda e io non ho schiacciato il pulsantino e praticamente abbiamo saltato un blocco. Saremo mai perdonati per una cosa del genere? Ma io penso di sì, anche perché insomma in qualche modo noi siamo sempre buoni e con i nostri ascoltatori e anche con i nostri amici che sono buoni con noi. Andiamo in diretta naturalmente anche su Facebook e andiamo a sentire il nostro Valerio che fine ha fatto. Buongiorno Valerio, tu ci sei ovviamente.
1: Buongiorno, sì.
2: No, allora, in quelli
0: è che abbiamo iniziato il martedì è una giornata strana, no? Perché siamo pieni di ospiti, di situazioni, c'è Pieraldo, eccetera. In più abbiamo avuto un contrattempo tecnico all'inizio perché la buona Barbara aveva il microfono che non funzionava, quindi ci siamo distratti e abbiamo spostato tutto di un quarto d'ora e quindi anche il tuo appuntamento con i mondiali è spostato di un quarto d'ora. Ma noi siamo qua e quindi, caro Valerio, intanto raccontiamo un po' che cosa è successo nelle ultime 24 ore per quanto riguarda questi mondiali di cui si parla sempre tanto e malino anche ogni tanto. Per quale motivo secondo te?
1: Ma secondo me principalmente si deve tutto all'organizzazione. È un mondiale organizzato veramente veramente male. Cioè, ieri dopo Argentina-Austria che si è conclusa 2-0 grazie alla doppietta di Messi, che è ufficialmente il giocatore più già era il più presente nella storia dei mondiali, adesso è anche quello più prolifico, 18 gol e ha superato un mostro sacro dei mondiali come Klose, e quindi già siamo davanti a, diciamo, domani Messi tra l'altro fa 39 anni e sembra non voler finire i record. Vabbè, poi subito dopo Argentina-Austria c'è stata la problematica, diciamo abbiamo avuto delle complicanze un poco perché si è giocata Francia-Iraq e sul risultato di 1-0 a fine primo tempo, che aveva, diciamo, sbloccata Mbappé con un gol bellissimo, e si è interrotta perché, come detto, anche ieri c'erano problemi, si parlava anche di rinviarla per problemi di maltempo. Alla fine si è giocato il primo tempo, sono stati allertati dei fulmini comunque nel raggio di 12 km e hanno interrotto. Alle 11 Canarie, mezzanotte spagnola peninsulare italiana, si è interrotta la partita, che è ripresa alla mezza nostra e mezza peninsulare italiana, quindi un'ora e mezza di attesa, che per me che stavo comodamente sul divano di casa non è un problema, ma
0: perché stai in uno stadio? Beh certo, la cosa è un po'
2: certo, magari anche perché per i giocatori
1: i giocatori però erano negli spogliatoi, però io, diciamo, per come la vedo io la situazione, secondo me almeno un rimborso del 70% ci dovrebbe essere, ma non arriverà perché sappiamo come sono fiscali gli States, sono molto molto fiscali su questo. Poi alla fine si è ripresa, però ecco, è stato anche scomodo, anche perché volevo vedere anche Norvegia-Senegal, quindi mi sono dovuto mettere doppio schermo, ho dovuto seguire entrambe le partite, che ribadisco per me non è un problema da casa, però per chi è allo stadio può essere seccante. E poi alla fine abbiamo avuto Norvegia e Senegal, la partita per me emozionantissima, è stata veramente interessante, e la Norvegia si era portata avanti 2-0, poi ha accorciato il Senegal, poi c'è stato il 3-1 e poi nei 9 minuti di recupero all'inizio ha segnato il Senegal, quindi si è riaperta un poco, poi alla fine hanno trionfato i norvegesi. E tra l'altro immagine bellissima, non so se qualcuno l'ha vista, a fine partita, visto che la Norvegia per la prima volta dopo anni, perché mancava ai mondiali dal 98, è riuscita a qualificarsi alla fase di eliminazione diretta con un match d'anticipo, e hanno fatto tutti la coreografia, i giocatori, lo staff, tutti quanti, con Odgaard il capitano che suonava il tamburo e tutti facevano la coreografia dei vichinghi. E quindi diciamo è il girone più netto questo dal punto di vista dei risultati, perché abbiamo Francia e Norvegia 6 e Senegal e Iraq ancora 0, ma con entrambe le squadre, tra l'altro, sia Senegal che Iraq, che si sfideranno settimana prossima, per vedere se, perché basta una vittoria con la giusta differenza reti per passare come miglior terza, e invece in caso di pareggio sarebbero entrambe fuori, quindi dovrebbero giocarsela veramente bene senza fare il cosiddetto biscotto. Invece per Francia e Norvegia si sfideranno solo per chi vincerà il girone cose così. E invece nella notte abbiamo avuto la conclusione del gruppo dell'Argentina. L'Argentina già qualificata ai sedicesimi, si sono sfidate Algeria e Giordania. Ha vinto l'Algeria 2-1, rimontando l'1-0, e la Giordania ufficialmente out dalla Coppa del Mondo. Quindi abbiamo già la metà del girone risolto, con l'Argentina già ai sedicesimi e la Giordania già fuori. E tra l'altro settimana prossima si sfideranno Austria e Giordania e Austria e Algeria, e Giordania e Argentina. Quindi diciamo che sia l'Austria che l'Algeria hanno proprio la possibilità di passare, sia come migliore terza, perché comunque hanno 3 punti entrambe. Quindi diciamo, poi per quanto riguarda le migliori terze si possono fare delle previsioni prossimamente, anche vedendo i gironi, perché la differenza reti per le terze vale molto.
0: Certo. Senti, con noi oggi è martedì, c'è Pieraldo, che è uno che comunque il calcio lo segue. Pieraldo, ma tu li stai guardando questi mondiali, sì, oppure con molti limiti?
3: La notte no. Devo dire due cose. Una, che molte di queste nazioni, queste di calcio in Europa, sono

0: il calcio in generale, però insomma in qualche modo si sente sempre parlare, specialmente in occasioni come queste, dai mondiali agli europei eccetera. È la prima volta che sento parlare in modo così rompente dei fulmini come protagonisti, no, di un mondiale che
1: è
0: stanno...
1: un fulmine a ciel sereno
0: come situazione. Quindi devo dire che è veramente strana come cosa, e comunque è così, sì. Probabilmente in questo particolare momento dove i mondiali sono in un paese che sta ancora più attento a queste cose, ovviamente
2: ci sono problemi anche di fuso orario, certo. Perché se ti alzi la notte per vedere giocare l'Uzbekistan, non è che devi essere appassionato, devi essere fanatico.
0: Lo so, il nostro Valerio è un fanatico, e quindi lui alle 4 del mattino sta sveglio.
1: E deve anche avere il fisico, perché io, anche se fossi fanatica e facessi quello che sta facendo adesso Valerio, già ai sedicesimi non ci arrivo. Cioè, ho le occhiaie che mi fanno da bufanda proprio.
3: E settimana prossima, cioè in realtà tra poco, già da dopodomani, perché oggi si gioca l'ultima giornata gli ultimi 4 match della seconda giornata, iniziano le partite in concomitanza per evitare problematiche. Quindi tutto il gruppo A giocherà una ora, tutto il gruppo B giocherà a una ora, quindi ho già il computer pronto con la doppia,
0: quindi
3: la doppia
0: tutti
3: pagina,
0: doppi schermi, 3-4 televisori per volta. Fantastico.
1: Oggi chi gioca, Valerio?
3: E oggi c'è la conclusione del gruppo K e gruppo L, quindi scenderà in campo l'Inghilterra, che sicuramente vuole strappare il passo per i sedicesimi, perché aveva vinto con la Croazia.
1: A che ora?
3: E gli orari non li ho visti, so solo che la Colombia gioca di notte, sarò sincero, perché mi sono interessato principalmente alla Colombia, che giocherà con la Repubblica Democratica del Congo. Però ecco, la Colombia, se vince, può già andare ai sedicesimi anche lì. Diciamo, sono solo sono tre le squadre che puntano ai sedicesimi: Ghana, che ha battuto il Panama settimana scorsa, Inghilterra e Colombia, perché poi Portogallo e Congo hanno pareggiato, l'Uzbekistan ha perso e il Panama anche, quindi sia Panama che Croazia, quindi diciamo.
0: Allora, io volevo dire solo una cosa in chiusura, no? Che ho notato soltanto in 10 giorni, vero Barbara, che Valerio ha preso una sicurezza proprio completamente. I primi 2 o 3 giorni era ancora lì, no? Che era tranquillo e pendeva dalle nostre labbra. Adesso tranquillo, ha preso perché la tata vai avanti, lo devi fermare, altrimenti.
1: No, ma poi io invece, grazie alla presenza di Valerio nella nostra cronaca, sto scoprendo l'esistenza di paesi di cui ignoravo l'esistenza, che si sono qualificati a differenza dell'Italia. Comunque pare sia alle 20 la partita dell'Inghilterra.
0: Bene, prima che dalla redazione delle Canarie ci telefonino, ci date la linea, grazie. Noi come sempre ringraziamo Valerio per l'appuntamento di oggi, anche se in ritardo. Ricordiamo che alle 16:35 lo troverete in lingua spagnola durante Calima de Canarias con il nostro Michelangelo, mentre noi, Valerio, ci ritroviamo puntuali domani, puntuali, ti giuro, alle 11:35 su Calima de Magnana. Ciao Valerio, alla prossima, buona giornata.
1: Ciao.
4: En Canarias.
5: Es la hora 12:04.
4: Sono le 12:04.

Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato che l'arcipelago eviterà l'ondata di calore che colpisce la penisola, ma avverte della possibilità di forti raffiche di vento e piogge deboli, in particolare sui versanti settentrionali di isole come La Palma. Nel frattempo, la febbre della musica ha travolto Gran Canaria, dove il cantante Quevedo ha scatenato l'entusiasmo dei fan con una apparizione a sorpresa nel mercato di Alta Vista, a Las Palmas. Spostandoci a Lanzarote, il Cabildo ha annunciato che utilizzerà i fondi residui di bilancio per sbloccare e finanziare la costruzione del nuovo museo dedicato alla pesca nella città di Arrecife. A Tenerife cresce l'attesa per la notte di San Juan, che da nord a sud riempirà l'isola di falò, musica e storici rituali tradizionali sulle spiagge.

0: spiagge per celebrare il solstizio. Infine, sul fronte economico, è stata pubblicata la lista dei distributori di carburante più economici della provincia, con tariffe competitive per dare un po' di respiro alle tasche dei cittadini in questo martedì. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1974!

0: non piangere.
1: Non
0: piangere. Grande Bob Marley, No Woman No Cry su Radio Calima. Allora, torniamo in diretta adesso. Invece c'è il nostro Piraldo che voglio parlare, devo dire una cosa importante, devo dire, cosa vuoi dire? Cosa vuoi
2: di
0: dire?
2: Bob Marley?
0: Bob Marley, no.
2: No, però mi piaceva molto, giamaicano, sì.
0: Ti ci vedo, ha proprio quelle treccine.
2: Sì, era.
1: Ed è subito San Juan con Non Woman
0: No
1: Cry, classica musica da canzone.
0: Esatto, no, ce le immagini Piraldo con le treccine alla Bob Marley? Quando c'aveva ancora i capelli,
1: quando ero piccola avevo il cappellino con le treccine di Gullit, ve lo ricordate? Ecco, quindi esatto. Potrei pure stare
0: io per avevo i capelli, quando c'avevo i capelli, cioè, ce li ho ancora, però prima li portavo molto più lunghi. Quando li portavo lunghi negli anni 70-80 li portavo alla Claudio Baglioni, quindi questi testoni grossi così. Va bene. Peraldo, dicevi,
2: no, parliamo d'altro, non ha nulla a che vedere con parliamo di sanità, sì. Perché anche oggi, in questi giorni qui, continua l'agitazione dei medici, perché ecco, va detto che, come in grande parte del mondo, dell'Europa quantomeno, sono state tagliate le spese mediche, le spese alla sanità, e quindi non si capisce più niente. Molti medici non intendono lavorare nelle strutture pubbliche perché guadagnano troppo poco. Abbiamo un problema molto grande qui alle Canarie con gli infermieri OS e quant'altro, e questo si è trasformato in un disservizio per le persone che vivono qui, anche perché ricordiamo che alle Canarie il numero di abitanti, a differenza di quello che avviene in altre nazioni, negli ultimi anni è aumentato, perché in Italia sono diminuiti i servizi ma sono diminuiti gli abitanti, qui sono diminuiti i servizi e sono aumentati gli abitanti.
0: Beh, c'è questo famoso spartiacque di cui parliamo spesso, del Covid, che comunque ha veramente cambiato le carte in regola anche nella sanità,
2: sta di fatto che oggi non si trovano medici. Oltretutto è una notizia di ieri, per cui in certe zone di Tenerife quantomeno molte stanze verranno chiuse negli ospedali d'estate perché non sono attrezzate per reggere determinate temperature. Sta di fatto che c'è questi scioperi da parte dei medici e degli infermieri, e adesso si chiede al governo delle Canarie proprio di fare qualche cosa, anche se onestamente non so cosa possa fare il governo delle Canarie.
0: Diciamo, è una situazione molto, molto difficile in questo periodo. Faccio un esempio che faccio sempre. Quando io sono arrivato qui alle Canarie, quindi parliamo alla fine degli anni degli anni 10, si dice, ormai ho perso, no? Quindi sì. Diciamo sì, intorno al 2017-18, fino al Covid, diciamo, quando io anche semplicemente per un'analitica andavi dal medico, l'analitica te la facevano in 2-3 giorni, ok? Adesso mi è capitata ultimamente andare dal medico da capesera e prendere un appuntamento per semplicemente un'estrazione, quindi un'analitica, un mese dopo.
2: Sì, stamattina me l'hanno dato per il 14 di luglio.
0: È incredibile.
2: Che io gli ho detto: bene, che festa in Francia. Quella mi dice: ah, sei in Francia? No, dammi il 14 di luglio, sto qua io.
0: Questa è purtroppo una problematica che c'è, è generalizzata, non lamentatevi soltanto in Italia, no. Perché poi anche qui, per un motivo o per l'altro, la situazione è sempre non è che non funzioni la sanità, però i tempi si sono rallentati tantissimo anche qui per tutte le problematiche che ci sono e che in qualche modo vedono anche coinvolta la sanità con tutti gli scioperi e le proteste di questi giorni, insomma. Quindi andremo un po' a vedere cosa succederà prossimamente. Non sarà facile uscirne, è facile. 12:13 Ilos Calimeros con il nostro pezzo, il Vuelo Cancelado, che insomma sta avendo in qualche modo
2: scalando le classifiche,
0: sì, perché insomma si parla di quello che tutti quanti temono, no, ultimamente qui alle Canarie, sì. Arrivare qua con un bel aereo, poi ti cancellano l'aereo, non sai come tornare, a parte che non succede, ok, è una leggenda popolare. Quindi sappiate che non è vero che se arrivate qua poi non vi mandano a casa, questo sappiatelo. Però anche se dovesse succedere, perché preoccuparsi?
1: Perché no?
0: Rimaniamo qua. Beh, qual è il problema?
1: Chiamate
0: chiamate il vostro datore di lavoro e gli dicete: guarda, io non torno, tornerò chissà un giorno, forse
2: piuttosto che in Siberia d'inverno è meglio stare qua.
0: Fosse così facile.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: chiama Tame Impala, può giustamente essere Dracula come la canzone, come, esatto, come situazione. Allora Barbie, prima dell'appuntamento delle 12.35 con il Pieraldo Risponde, dove andiamo a parlare con le notizie? Ti piace quando dico con dove andiamo a parlare, no? Ormai lo sai, quindi...
1: Come ampiamente promesso, vi faccio un po' un quadro invece della, della notte di San Juan in Tenerife e nelle altre isole. Ero un attimo tesa perché avevo la pagina aperta su una, su, da mo che ce l'avevo aperta la tab con tutte le cose, poi invece proprio 10 secondi prima avevo ricaricato la pagina ed era ritornata sull'home page e ho detto no, oddio, l'ho persa, invece no, eccola qua. Quindi ci siamo.
0: E questo possiamo... è il problema quando si prendono le notizie su internet, se non stai attento si sparisce tutto in un botto.
1: Esatto. Infatti ero qui, ho detto, se sei classico, in automatico ho dato ricarica la pagina, però l'ho data tutto, no? L'ho data all'home page, quindi mi ero persa la pagina della notizia. Comunque è tornata, nonostante il mio computer vada leggermente lento per le solite 822 tab aperte, però ci siamo. Allora, come parliamo un po' di cosa succede a, in quel di Tenerife, vi faccio un po' un punto, ce ne sono tantissimi ragazzi. Comunque la regola base anche per gli amici di Tenerife, così come per quelli di Fuerteventura e Lanzarote, è che tutti i fuochi devono essere stati registrati, e non solo registrati, perché questo lo diceva anche l'aiutamento della Oliva. Voi dovete aver mandato l'espediente e ottenuto risposta, non basta soltanto aver no ma io l'ho mandato, se non vi hanno risposto il vostro fuoco non sa da fa. Quindi partiamo da Santiago del Teide. La festa si concentrerà nella playa del Puerto de Santiago a partire dalle 19 a Granadilla de Abona. La Noche de San Juan si celebrerà in due punti, nella Playa Central del Medano e nella Playa Grande de los Abrigos. Ad Arona, la Playa de los Cristianos sarà uno dei due grandi fuochi della, della notte, con concerti, passacaglie, eccetera, eccetera. Il falò potranno, si svolgeranno dalle 20 all'una di notte. Attenzione, ad Arona non è permesso nessun falò sulla playa, ad eccezione di quelli organizzati dall'aiuntamento. Neanche negli spazi privati, negli spazi privati autorizzati non potrà superare i 3 metri di altezza. Quindi attenzione, state attenti, portatevi il metro quando fate i falò. Il municipio avrà anche attività nella Playa de las Galletas e nella urbanizzazione Virgen del Carmen en Guargacho. Questi nomi che sono quelli preispanici ogni volta mi lasciano sempre un po' così. Ad Arico la festività sarà presente nella Villa de Arico y en las Arenas, che coincidono appunto con le feste patronali del santo in questione. Andiamo avanti velocemente. In Candelaria la costa di Villa Mariana sarà protagonista, con le principali fuochi saranno in Playa de la Viuda, Las Caletillas e Punta Larga. Santa Cruz conterà con due grandi fuochi, Los Charcos de Valle Secco. La programmazione comincerà alle 16, andrà avanti a oltranza, e nel barrio de San Juan de Acoran a partire dalle 19. Alla Laguna, che non possiamo dimenticarla, ci saranno attività nell'urbanizzazione Padre Ancieta, nel barrio de San Juan e l'urbanizzazione Aguere, eccetera eccetera. Puerto de la Cruz, e la chiudiamo qui perché se no si è fatta una certa, come si suol dire. Puerto de la Cruz sarà protagonista delle grandi celebrazioni di San Juan in Canarias. Gli atti cominceranno alle 18 con il tradizionale passeo marittimo del muñeco de San Juan, quindi della statua, diciamo così, di San Juan, dal mercato municipal hasta Playa Jardín, prima volta dopo la sua riapertura nel 2005. Poi ce ne sono altre, c'è Tacoronte, c'è Tegueste, ragazzi guardatevi anche voi intorno, comunque un po' in tutta Tenerife, soprattutto nella zona sud di Tenerife i fuochi non mancheranno. Idem per quanto riguarda qui a Fuerteventura, dove per l'occasione l'aiutamento de Morro Hable ha dato una ripulita alla strada per Cofete, quindi ci sarà anche più semplice andare fino alla playa di Cofete, che è la tradizionale luogo dei fuochi di San Juan. Se avete l'autorizzazione andateci, perché è una cosa bellissima San Juan a Cofete, almeno è dalle 10 cose che bisogna fare almeno una volta nella vita. Quindi insomma, e qui come sempre saranno un po' in zona Morro Francisco, alle dune, e comunque ragazzi attenti che
0: io mi chiedo solo una cosa, vero Pieraldo, ma un fuoco anche se non si può superare i 3 metri, come si fa a saltare un fuoco di 3 metri? Tu, lo so che tu hai l'agilità per fare una cosa di questo genere, come me del resto, no? Caro Pieraldo, però insomma non è facile.
2: Tu cosa fai? Ti spiego.
0: Ecco, ho già paura.
2: Prendi due Pieraldo scale. Da 3,5 metri.
1: Okay. Di legno, però devono essere.
0: Di legno, così bruciano insieme al fuoco, ovviamente.
2: Esatto.
0: No?
2: Sali, esatto. Le metti una a destra del fuoco e una a sinistra del fuoco.
0: Sì.
2: Il fuoco deve essere largo al massimo 30 centimetri.
0: Sì, okay. Alto poi, 3 metri, ma massimo 30 metri centimetri massimo di larghezza.
2: E okay, poi salti con, sì, nonchalance e disinvoltura da una scala all'altra.
0: E poi alla fine
2: a posto.
0: Esatto. Che bello, ho anche espresso il desiderio. Precipiti per terra, ti rompi il femore. Se
2: potrai raccontare a sopravvivere quando sarai anziano. Io l'ho fatto.
0: Va bene, diamo la linea a Roma. Ci sono le news.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:30 minutos.
3: Sono le 12:30 minuti. Radio
5: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Onore a Francesco, servitore dello Stato, il messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento, che ora passa al Senato, punta tra le altre cose alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Proseguono i colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Gli Stati Uniti allentano intanto le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Galebaf annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu archivia intanto l'asse con Trump. Grazie agli Stati Uniti, ma voglio l'autonomia sugli armamenti. E con l'Iran, avverte, non è finita. Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida nello stato di Sinaloa, in quella che il Ministero della Difesa ha definito la seconda più grande operazione della storia del paese. In manette un membro del cartello del Pacifico. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo resta negativo. È tutto, a più tardi.

0: grande della musica italiana degli anni Ottanta, che non ha fatto tantissime cose, ma era uno sperimentatore, lo è ancora, e devo dire che aveva fatto delle cose incredibili come questa A Berlino va bene. Sto parlando di Garbo su Radio Calimba, era il 1982 appunto. A questo punto, caro mio Barbara, e ovviamente il Pieraldo, il tuo momento preferito, e cioè il momento del nostro Pieraldo risponde. Siamo già in diretta anche su Facebook. Allora, c'è Paolo che ci scrive esattamente da Tenerife, dalla zona di Arona, e semplicemente fa una domanda semplice.
1: Sì, non finalmente.
0: Nel senso che non ci ha capito molto sulla situazione della carta d'identità, del rinnovo, della questione, insomma, che ci sono cambiate delle cose all'ultimo momento. Dice Pieraldo, ci fai un po' di chiarimento della situazione? Sì, vediamo un po', va?
1: Questo è l'ennesimo pasticciaccio italiano. Cioè, c'è una norma europea che prevede che il documento d'identità, quindi la carta d'identità, debba contenere un microchip in modo da contenere una serie di informazioni riguardo alla persona.
0: Non ce lo dicono, ci spiano.
1: E allora l'Italia ha detto, ha fatto due conti, ha detto sì, siamo in Europa anche noi, quindi lo facciamo anche noi. E quindi hanno reso la carta d'identità elettronica obbligatoria dai primi di agosto. Bellissimo. Se non che, come spesso avviene in Italia, si sono accorti che la struttura, diciamo, burocratica dei comuni non era in grado di fare decine di milioni di carte d'identità.
0: Per non parlare poi dei vari consolati
1: adesso
0: in tutto il mondo.
1: Adesso ci arriviamo. E quindi hanno detto, va bene, facciamo finta di niente, queste qui che avete ve le facciamo tenere buone solamente per determinati casi, senza specificare bene quali sono questi casi. Quello che noi sappiamo è che fra i casi per cui la carta d'identità, quella diciamo cartacea, sarà ancora valida, non esiste l'uso della carta all'estero. Quindi se sei qua stai agli arresti domiciliari se hai solamente la carta d'identità. Ok? Quindi questo entusiasmo che c'è stato alle Canarie e in tante nazioni quando è stata prorogata la scadenza, ecco, non ha ragione di essere, perché in realtà all'estero la carta d'identità cartacea non sarà più valida.
0: Esatto.
1: Cosa si può fare per evitare veramente di rimanere confinati? Perché anche qua, se voi andate a fare la carta d'identità, parlo degli iscritti alle AIRE che vivono alle isole Canarie, devono andare al consolato, lì vi prendono le impronte digitali e ti dicono quando è pronto, t'avviso. Ora, siccome bisogna fissare un appuntamento, già quando ti fissano l'appuntamento ci vogliono 2, 3, anche 4 mesi, qualche volta anche di più, quindi non ne vieni a capo. In questo momento, secondo me, l'unico sistema, se vuoi partire, o parti con la patera, vai da qui in Africa,
0: sì,
1: e poi,
0: che no, è un'opzione che, molto che, utilizzata ultimamente, ecco.
1: oppure fai in tempo, perché non ci vuole tantissimo tempo a fare il passaporto. Esatto. Ti costa 100 qualche cosa euro, però hai la possibilità di fare il passaporto, anche questo recandoti al consolato. C'è da dire, se vivi per esempio in un'altra isola che non sia Tenerife, che per la carta d'identità devi andare ad Arona, per il passaporto puoi farlo anche a Las Palmas, e lì in un mesetto te lo danno, e quindi da qui a quando scade, diciamo, la tua carta d'identità cartacea, hai la possibilità di avere un documento valido per espatrio. Una domanda che mi è stata fatta è: perché, se devo prendere le impronte digitali per la carta d'identità, devo andare ad Arona e per il passaporto devo andare a Las Palmas?
0: Bella domanda questa.
1: Che tanto io, se cambio isola, non è che cambio impronte, sempre quelle
0: sempre
1: sono.
0: Quelle sono, certo.
1: Ecco, la realtà è che viviamo, cioè viviamo, noi no, veniamo da un paese strano per cui la burocrazia fa sì che i ministeri non siano coordinati. Quindi il passaporto viene rilasciato dal Ministero degli Esteri, che ha un sistema per le impronte digitali, invece la carta d'identità dal Ministero degli Interni, che ha un sistema diverso.
0: Quindi sono due sistemi differenti, per prendere le impronte.
1: Non si parlano.
0: E quindi se che tu bello. Tutta questa tecnologia, intelligenza artificiale, eccetera, poi esatto, non riusciamo a far colloquiare due sistemi per prendere le impronte
1: quindi
0: digitali.
1: Quindi per le impronte, ecco, se vuoi fare la carta d'identità devi andare, ahimè. Però ecco, ripeto, non siate certi che con la carta d'identità cartacea ad agosto non potrete più tornare in Italia.
0: Ho capito. Ovviamente proprio per facilitare comunque anche i tempi, ricordatevi che se avete ancora in corso un passaporto valido potete in qualche modo respirare tranquilli, perché potete anche posticipare leggermente la cosa, perché non siete senza un documento valido.
1: No, il passaporto ci mancherebbe altro, vale, ecco.
0: Perché tanta gente, sai, ho trovato persone che dicono però io vorrei la carta d'identità, perché a volte uno mi dice giustamente, no, io quando vado in giro con la carta d'identità cartacea che ancora ho, cioè a volte mi vergogno, perché prima di tutto è di carta, secondo poi è in una condizione talmente assurda che mi vergogno.
2: Che cos'è che ha di buono la carta d'identità elettronica, che effettivamente anche per noi cittadini italiani che viviamo all'estero è utile, che è l'unico documento che certifica il nostro codice fiscale, perché non avendo più la tessera sanitaria nazionale il codice fiscale è sulla carta d'identità, se no bisogna fare tutta una burocrazia che io ho dovuto fare l'anno scorso, perché mi serviva il mio codice fiscale fisico per un procedimento di una pratica che devo fare, e io il codice fiscale fisico non ce l'ho perché la mia tessera sanitaria è scaduta nel 2014, e quindi ho dovuto fare tutta una trafila infinita per chiedere al consolato l'emissione del codice fiscale, che poi non è fisico, è soltanto la certificazione, mentre nella carta
0: identità elettronica
2: esattamente c'è sia il codice fiscale sia lo SPID, certo, che è un'altra cosa molto utile, se hai ancora delle beghe con l'Italia, delle cose a che fare con l'Italia, è l'unico modo per averlo. Quindi anch'io sono tra quelle in fila in attesa che da Arona mi chiamino per emettere la mia carta d'identità e quella della mia bambina che c'ha il documento,
0: la famosa
2: scaduto.
0: Cola larga, come dicono.
2: Ho preso il numerino 2 mesi fa e sto aspettando che
1: potrebbero pagarci anche il viaggio e il soggiorno, visto che non
0: certo anche il bagno in piscina.
1: Ho chiesto, ma non si può
0: fare.
1: Parlato con Tagliani, ma ha detto non si può fare.
2: E comunque ricordiamolo sempre, il nostro consolato è assolutamente super efficiente, quindi insomma in qualche modo io sono molto fiduciosa che prima o poi stavo giusto guardando adesso la mail alla ricerca disperata di una mail che mi dice sì. Sono arrivati i tuoi documenti, e invece ancora niente. La mia bimba è bloccata sull'isola.
0: Va bene, prossimo appuntamento con il Pieraldo risponde, ovviamente al 627-629-553 via WhatsApp, per quanto riguarda le vostre domande. Quando è? Martedì prossimo, 12:35, prima che andiamo in vacanza, perché noi ad agosto andiamo in vacanza.
1: Già fatte le valigie?
0: Lo dichiara, insomma, io sono di quelli che le fa un'ora prima. Non sono
2: ad agosto. Ma c'è ancora un mese e mezzo. Ma che mese siamo?
0: Siamo a giugno.
1: Dovete sapere che siccome lui fa le vacanze in camper, non ha bisogno di cercare di mettere tutto in una valigetta piccola.
0: Questo è bello, ti porti la casa dietro.
1: E si porta la casa dietro.
2: Bello che sei bello.
0: Lo so. Va bene, 12:43 c'è. Carina questa prossima canzone. Rihanna con JS con Umbrella.
1: Umbrella,
0: vabbè, molto utile in questi giorni, specialmente qui l'ombrello.
1: Certo, sì.
3: Radio Calima.

0: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: suo amato Sal Da Vinci, cosa lo sento.
1: Ma guarda, alla fine ho fatto pace anche con Sal Da Vinci, tutto sommato l'ho messo negli angoli nazional popolari, quasi quasi quel pop vincente.
0: Ma lui è bravissimo. C'è da dire che mi dispiace da un certo punto di vista che lui ha avuto questo momento di successo molto avanti, no? Non perché lui, insomma, sono anni comunque che ci prova. Lo stavo dicendo appunto a Pieraldo, lui partecipò anche al musical di Cocciante, no? Che di qualche anno fa, e devo dire che era sempre stato molto bravo, e quindi è un peccato che sia saltato fuori soltanto dopo il successo di questa canzone, perché poi la galeotta fu questa canzone che l'ha portato al successo, e poi da quel momento è andato avanti, no?
1: Non è mai troppo tardi, anzi dovremmo essere felici, la prova, certo, è riprova, che non è detto che se dopo, se hai più di 30 anni e non sei riuscito a fare una cosa, non puoi più provare a farla.
0: Quindi c'ho ancora qualche speranza, posso provare a cantare anch'io?
1: Uno dei più grandi rivoluzionari della storia del teatro del 1900 ha cominciato a fare teatro a 60 anni e ha cambiato completamente l'esito della poetica teatrale dello scorso secolo. Quindi no, c'è spazio per tutti, e c'è spazio anche per i nostri amici di Las Palmas.
0: Sì.
1: Voglio dedicare l'ultima notizia a loro, concentrandoci ancora un attimo. Mi sono saltata Barbara, quella della notte di San Juan.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Ma mi sembra anche a Gran Canaria c'è tanta roba.
1: Esatto, invece volevo concentrarmi su Las Palmas, perché noi lo sappiamo, i nostri amici da Spalmas hanno sto problemi col ciaffico, come avrebbe detto Johnny Stecchino, che poverini, appena succede qualcosa c'è la paralisi, no, della qualunque. Allora vi dico, ragazzi, se volete andare alla Scanteras a vedere la Hogueras, che è bellissima, insomma, con i fuochi d'artificio, gli spettacoli, musica, canti, dalli, eccetera eccetera, lasciate a casa la macchina, ok? Fatemi questo piacere personale, perché comunque Guagua Municipale ci sta provando a far sì che ad aggiungere 50.000 posti con una trentina di veicoli in più rispetto al servizio notturno, per appunto raggiungere.
0: Hanno aggiunto anche il treno, no? Se non erro, il treno, quello di scusami,
1: Robby, dai, non girare su. C'è il tram a Triana, però soltanto in quel pezzettino dove sono rimaste le rotaie. Okay. Va avanti e indietro quel pezzettino lì. Vabbè, comunque, i punti emblematici desembarche, diciamo, di scaricamento passeggeri sono Parque Santa Catilina e l'Auditorium Alfredo Kraus. Mm-hmm. Per facilitare l'arrivo nella zona del porto si rinforzeranno le linee, ascoltatemi bene, 1, 2, 12, 33 e 65.
0: Tombo.
1: Mentre me li gioco oggi. Mentre intorno all'auditorium si aumenterà la frequenza delle linee 17, 25, 32 e 65. Quindi arrivare da una parte o dall'altra della Scanteras è possibile, quindi fatelo. E soprattutto per il ritorno, mi raccomando, che magari un paio di tropicali in più scappano, prendete la guagua. Ci sarà un servizio che andrà avanti fino alle 3 di notte, dalle 23:30 alle 3 di mattina. Non rischiate la pellaccia, per favore lasciate la macchina a casa. È un servizio speciale che, insomma, ci saranno tutta una serie di routes che uniranno il teatro Vegeta, Oia della Plata, La Feira, La Paterna, Escalerita, Shaman, Las Reollas, Siete Palmas, Tamara, Seite e Puerto. Quindi, insomma, questo è un po' quanto, ragazzi.
0: Bene,
1: quindi
0: bene, bene. Ricordatevi sempre che se non siete al nord, altro punto importante che è quello di Maspalomas, qui ovviamente sulle dune, proprio all'Anexos Dos, dove, insomma, si riunisce, c'è anche molto spettacolo, ci sono i fuochi d'artificio, ci sta una spiaggia enorme piena di gente, ci sta il palco, tanta musica, eccetera eccetera eccetera. Qua non so se hanno organizzato degli autobus anche specifici, però ricordatevi anche in questo caso di non venire con la macchina, venite a Ruzzolone, perché tanto,
1: esatto,
0: è una discesa, vi lasciate andare, arrivate giù pronto.
1: Se passate da quella zona verso mezzanotte più o meno, perché non credo che facciamo molto più tardi, vedrete un uomo con la barba e col fiatone, anzi due uomini con la barba e col fiatone, che tenteranno di risalire dal Nexus. Quindi dategli una mano, trascinateli, spingeteli, portate uno skateboard.
0: Tanto noi, guardate, noi oltre le due non ce la facciamo. Quindi dalle, esatto, due, se c'è qualche persona pia che passa con la macchina, se ci riesce, no? E vede due disperate che stanno arrampicandosi sulla discesa per per andare per tornare a Playa dell'Inglés, in qualche modo dateci una mano, ci caricate anche a forza, non c'è problema.
1: SOS Roberto si chiama, esatto, questo servizio. Io ho lanciato l'appello, per favore ascoltatori, aiutiamo questi uomini.
0: Bene, tu cosa farai invece, Pieraldo? Stanotte dormirai?
2: No, io ho già prenotato il bar vicino a casa mia, mi faccio una birra.
0: Una birra, ok, esatto.
1: Io invece sono, so che non ti piace saperlo, però sto preparando le lasagne da mettere in forno per pranzo con questo bel fresco.
0: Io ti sfumo.
1: È l'ideale.
0: Ti
1: no, ma sai perché? No, sai perché? Sì. Per un po' di prudezitudine italiana, perché oggi c'è a pranzo la fidanzatina spagnola di mio figlio che adora le mie lasagne made in Italy, e quindi io sfoggerò le mie abilità culinarie con loro.
0: Non vado con le imprecazioni, no, non è il caso. Noi
1: comunque
0: ci risentiamo,
1: questo caldo è l'ideale.
0: Ciao, esatto, ciao. Le lasagne, questo caldo.
1: Allora, c'ho il forno già acceso.
0: Almeno qua il caldo è sopportabile. Pensa in Italia, sarebbe un disastro nel vero senso della parola.
1: Bene, un bacio a tutti.
0: Un bacio a tutti, ciao. Pieraldo, ciao, grazie. Ciao a tutti. Noi ci ritroviamo martedì come sempre.
2: Credo proprio di sì.
0: E con Barbara domani mattina alle 11.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
4: Paso.
3: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
4: Ja, ja, ja.
3: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
4: Paso.
3: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
4: Ja, ja, ja.
3: Morir.
5: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente dell'auto che ieri ha causato l'inseguimento in cui è morto l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Fermato anche un altro uomo. La procura di Milano ipotizza i reati di omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti, il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il testo passa al Senato per la seconda lettura. A margine dell'Assemblea Farmindustria, il vice premier Tajani commenta: una buona notizia per gli italiani. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso. Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Tornata in campo per la prima volta dopo il problema al piede a Roland Garros, Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno del torneo di Eastbourne. Sconfitta in 2-7 contro Tatiana Maria, grande esperta della superficie. Paolini parte bene ma poi commette troppi errori contro il gioco peculiare della tedesca. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Calima.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ben ritrovati. È il nostro magazine con tante notizie, con tanta musica. Parliamo di estate, parliamo di uno dei luoghi più gettonati per l'estate da ogni anno. Ogni anno è sempre presente in noi la voglia di andare in una bella spiaggia. Si sceglie una spiaggia per cosa? Sicuramente per la sabbia pulita, per il comfort che puoi trovare in un determinato luogo e per il mare, la pulizia del mare. Ma c'è anche un'altra cosa che negli ultimi anni guardiamo tanto, le bandiere, le cosiddette bandiere blu. Tra poco vediamo quelle più belle che si possono trovare appunto in Italia.

Anche quest'anno, cari amici di The Mag, l'Italia conferma numeri molto importanti nel programma Bandiera Blu, che è praticamente quella bandiera che vediamo in determinati lidi, in determinati posti, è un riconoscimento assegnato alla località che rispetta degli standard elevati di qualità ambientale ma anche di servizi. Molte persone pensano che basti avere il mare cristallino, no, per ottenere questo premio, ma in realtà ci sono criteri molto più severi. Si valuta la qualità dell'acqua ovviamente, ma anche la gestione ambientale, la sicurezza, l'accessibilità per tutti, persino le attività che si possono trovare all'interno di educazione ambientale. E la Liguria continua ad essere una delle regioni protagoniste, ma il dato interessante riguarda proprio tutta l'Italia, no? Il nostro intero paese, che continua a posizionarsi molto bene a livello internazionale. La dimostrazione è proprio che il turismo non passa soltanto dalla bellezza naturale, ecco, ma anche dalla capacità di conservarla e di valorizzarla nel

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: E scroll. Playlist, scroll, buf, paso,
3: paso,
2: tap tap pim, audio mamá,
3: ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist,
3: fueguito, paso,
2: scroll, podcast, tap tap pim,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínicas Averes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme The Mag con Yuri Caliola. Adesso è arrivato il momento di far sentire le vostre voci. C'è lo Special 3, 3 successi senza interruzioni.

0: Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto. La donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline, allontanate dalla casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate domenica sera a Formia. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Fermata anche una seconda persona. La procura di Milano esclude al momento che ci sia stato uno speronamento. Un anno di reclusione, pena sospesa, e 2 anni senza patente. È questa la condanna patteggiata da Vivian Spohr, la manager tedesca che nel luglio 2025 investì e uccise a Porto Cervo la 24enne Gaia Costa. Spohr era accusata di omicidio stradale. La ragazza stava attraversando sulle strisce. L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli, dopo la rescissione col Milan. Si delinea il quadro delle panchine in Serie A, restano soltanto altri 2 allenatori, Napoli e Monza, da annunciare. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Il mondo è in continuo cambiamento, cambia sempre, cambiano anche le abitudini, le necessità, no, di diverse generazioni. Tipo, per decenni diventare adulti, raggiungere i 18 anni, significava subito una cosa: prendere la patente. Oggi invece non è più così, sono cambiate anche queste abitudini, questa normalità, non è più così normale.

Per decenni, cari amici di The Meg, molte persone hanno visto il raggiungimento, il compimento dei 18 anni come un rito di passaggio quasi obbligatorio per prendere la patente, e tutto questo poi comportava cosa? La libertà, l'indipendenza, le prime vacanze con gli amici, ma anche le uscite, giusto così, no? Per andare a bere qualcosa. Ma sta cambiando questo approccio. Sempre più giovani, soprattutto tra gli under 25, stanno rimandando o rinunciando del tutto all'idea di guidare, non solo per motivi economici, che comunque dobbiamo sottolinearlo, sono tanti, tipo il carburante che continua ad aumentare, le assicurazioni, la manutenzione, mantenere un'auto è diventato abbastanza impegnativo. Ma c'è anche un cambiamento culturale: molti ragazzi preferiscono oggi i trasporti pubblici, tipo biciclette, sharing mobility, i monopattini, e uno stile di vita meno legato al possesso dell'automobile. E per la prima volta l'auto non è più automaticamente sinonimo di ce l'ho, quindi sono libero, di libertà. Ecco, questa cosa potrebbe essere una delle trasformazioni sociali più importanti degli ultimi anni.

ci sono delle idee che sembrano semplici, poi le ascolti o le vedi, no, che sono state realizzate, e subito ti chiedi: ma perché non ci ho pensato anche io? Perché non ci ho pensato prima? Una cosa così semplice potevo pensarla anche io. Tra poco parliamo dell'intuizione dell'essere umano.

0: mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Baitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés, con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: casa. The Mag Special 3.
1: Come già preannunciato prima, parliamo dell'intuizione dell'essere umano. Dov'è che troviamo il genio? Quando una persona capisce di cosa ha bisogno il mondo, qual è l'esigenza di determinate persone. In Giappone esistono dei locali che sono stati aperti ultimamente negli ultimi anni, sono aperti durante la notte e sono dedicati alle mamme con neonati. Non sono non devono essere visti come degli asili o ospedali, non sono neanche dei centri medici, ma sono degli spazi dove una madre può semplicemente entrare, sedersi, respirare, parlare con qualcuno che sta vivendo il suo stesso periodo, tipo quando si ha un neonato, non si riesce a dormire e tutto il resto, no? È una realtà che molti genitori conoscono bene, anche la solitudine, no? Delle notti insonni, quando tutti dormono e il neonato continua a piangere. Spesso questa sensazione è difficile da gestire. Non si parla tanto di stanchezza, ma si parla anche di sentirsi soli. E così, appunto, in Giappone alcuni locali hanno deciso di trasformarsi in dei punti di ritrovo, di accoglienza notturni, con degli spazi appositi per allattare, per riposare, per appunto confrontarsi. Ed è una di quelle idee che costano veramente poco, ma che possono cambiare enormemente la vita di qualcuno o il periodo di vita di qualcuno.

0: Sofia.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita a Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco quando ha perso il controllo della moto ed è caduto. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è per questo che il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, imputati 4007 egiziani. Il presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che a suo parere vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Europa nella morsa dell'AFA, troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Lo storico simbolo di Parigi ha chiuso a causa delle temperature molto elevate che incombono sulla capitale da alcuni giorni. L'anticipo della chiusura, che avviene normalmente un quarto d'ora prima dell'una di notte, è stata annunciata dalla società che gestisce la torre. Il tennis dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. Alle 17 scenderà in campo Bellucci contro il francese Humbert, testa di serie numero 6 del tabellone. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
5: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
6: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
7: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
8: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
9: Radio Kalima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito. 6,

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale la Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: E scroll. Playlist, scroll, buff, paso,
4: paso,
3: tap tap pim, audio a mamá,
4: ja, ja, ja.
3: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
4: paso,
3: scroll, podcast, tap tap pim,
4: ja, ja, ja, ja.
3: Morir.
5: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil, vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
0: Son las 16:30 minuti. Radio Cali.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. E tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. L'OMS dice ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria. Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà la allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. Morte Francesco Imprezzabile, la Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale che inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco, aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491,7 euro, meno 34%. La differenza sfiora il 45% per pensioni di vecchiaia nei dipendenti privati. In totale, nel 2025, 15.435.694 di pensionati, uomini il 48,1%, donne il 51,9%. Il tennis, Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi, l'azzurro viene eliminato dal britannico Hussey. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
0: Chi immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31.
2: Sono le 17:31.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso. Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Così gli investigatori delle Nazioni Unite. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra respinge le accuse e dice: il rapporto è una propaganda oltraggiosa e diffamatoria. L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo. Il presidente americano Trump torna sui controlli agli iraniani iraniani dopo le parole del vice Vance e le precisazioni di Teheran. Trump parla di onestà nucleare. Wimbledon 2026, dopo il primo turno maschile di ieri, avvia il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1 2-6-6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3 3-6-6-4. Stefanini batte l'Argentina Giovannini 7-6-7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: ...1965...

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínicas Averes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber. Tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale la Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato l'inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano. Oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. Boom!

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Sono le 19:31 minuti. Radio Cali.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
5: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
4: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
5: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
4: Centro commerciale La Gran Manzana.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.

0: Bentrovati, buon martedì 23 giugno con il GR delle buone notizie. Ogni anno l'Europa celebra la giornata della musica, nata per portare la musica fuori dai teatri e dalle sale concerto. Questa ricorrenza invita cittadini, istituzioni e comunità a riconoscere il valore universale di uno dei linguaggi più antichi e condivisi dell'umanità. Ma accanto alla dimensione culturale e artistica offre anche l'occasione per una riflessione più profonda, ossia quale ruolo può avere la musica nella crescita delle nuove generazioni. Per molto tempo l'educazione musicale è stata considerata un arricchimento. Oggi però le neuroscienze mostrano che la musica non rappresenta semplicemente un'esperienza estetica, ma uno strumento capace di incidere concretamente sullo sviluppo cognitivo, linguistico, relazionale ed emotivo dei bambini. Morgan Freeman sbarca nel mondo della musica col progetto Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. L'attore che ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia vanta una grande carriera, vincitore di Oscar e Golden Globe, è comparso in molteplici film e spettacoli teatrali a Broadway, narrato documentari, promosso cause ambientali e campagne politiche. E ora, un anno dal traguardo dei suoi 90 anni, si apre alla musica. Un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi. Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato, facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano virali sui social. Secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nei giorni scorsi all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino. Dopo lo sbarco, McCartney si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento poi condiviso direttamente sui canali social ufficiali dell'aeroporto. Il Grinch sarebbe pronto a tornare. Secondo indiscrezioni, Jim Carrey è in trattative con il regista Ron Howard e la Universal per la realizzazione del sequel del cult natalizio tratto dal libro per bambini del 1957. Il progetto al momento senza titolo e non si hanno dettagli sulla trama. Una cosa però è certa: Carrey rivestirà i panni del burbero mostriciattolo verde. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: vamos.
1: En Radio Calima suena Ultimo, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kalima!
2: Che Kalima. Je vais te nommer.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

hero.